Rádio Este 94.5 col programma Nostra Terra e Nostra Gente. Che mi ascolta bel che una bella musichetta, la Val Suganna.

Lu que fa bel programa de notte, giuta anche qua. Grazie Fernando per essere qua insieme con noi, no? Fernando, dopo del momento italiano, il Fernando mi giuta anche lui, no? E ma demo avanti, e sapeva altri che Juan il catta Geppe mezzo tristogno. Cosa ghetto Geppe, ha detto Juan, ha domandato. Che te si mezzo tristogno così, Juan, la vita la tra tante disgrazie, cosa si trudriu parlarcio? Go tre belle fiole e due belle che maridai, e adesso la più bella, la nec, che tutti che volven, non va mia maridarsi con quel vagabundo de Gualiscio, Juan tenta consolarlo, il Geppe dice così, le sempre così Geppe, la meglio panoccia per il pedo porco, ga sovrà per lui anche, no? Grazie, e demo avanti adesso, ascoltiamo un'altra due musichette che viene fuori adesso, la Gigia, le malata fuoretta della Gigia, e dopo la Gigiotta. E allora,

0: programa Nostra Terra e Nostra Gente Bruta Chavada. Quem me escutar? E tutti diz que é melhor na colomba em mão que do isolando. Mas é melhor na brespa isolando que do em mão. Não é minha facile com duas brespe em mão, não? E sabeva altri che se morto un prete ciò e San Piero non vo lasciarlo andar rento te a sua casa. Go guarda tutti i libri e no catto il tuo nome, dice San Piero. Ma come paron? Se mi go a serviu il Signore e anche a ti a quasi 50 anni. La barba me parsi de um capucino. Par no ser injusto com ti, te farò una prova, te verdo el ciel per un minuto, e se ti si bom de mostrarme dove ise a Don Eva te asso passar. Tampiero? Il verde e il cielo. Dopo neanche 30 secondi, il prete le grida: eccoli là, eccoli là, guardili là, ise là. Ise era proprio lui. San Piero chiappa la sua barba in mano e gli dice: come è tu fatto catar fora a Don Eva? Ela está fácil, San Piero. Luris é único que noiga el botão te a pança. Nois é mia, veneste de nessune. Para aquela que goca tá fácil, não? Opa, com questa, me vou engraciar e saludar questi que giuta no antri, que leve este pisos. A loja Elmo Kist, o lojão da construção, né, seu Elmo? Um saludo para vu, la vostra família, JK Bombas Injetoras, Unitado Anderson de Brito. Um abraço à família toda, Francisco Melos. E também o nosso amigo Francisco, que gosta de acompanhar quando pode, né? Seu Francisco, a S Eletrônica e Informática. Muito obrigado, revenda de veículos News Car. Hoje também, além de Itapiranga e aqui de Porã do Oeste, também em São Miguel do Oeste. Panificadora Itajubá, da Tati do Moa, construtora Kessler e agora Kessler Soluções, também massagem FUN do seu Elio. Ianca, nosso companheiro da SHB Ultragás do Elisandro e da Juliana, e Chapeação Pinhal, graças a Walter Tutti. E dirgue que, como igual mencionar um pouquinho prima, que um coi ele grupo italiano e gente está te convidai para Mario Gabbiati, a Marilene, da sua mama, né, que iga ver o Nanetto Gabbiati, que ele fez a parte do grupo italiano. Adesso l'è andato perché non altri anche siamo qua un coi non sapevamo mia fin quando, no? E allora grazie a famiglia tutta, Mario e a mamma, anche tutta vostra famiglia, grazie, grazie ai compagni che erano là insieme con noi altri. Un saluto a tutti, un saluto anche al gruppo italiano qua di Poranto che tem della Italia. O santo della Iracilda, che abbiamo chiacchierato un pochettino un coi di mattina. Mi sempre dico che il santo della Iracilda, me non parlo mia santo di quell'altro, perché se no Iracilda non piace mia, né santo? Mi parlo sempre solo santo da Iracilda, se quando che ne è quell'altro non parlo mia, tá? No, non le mie cosette, né, santo. Domingo dalla Pozza, anche a lui piace tanto di ascoltare, e a famiglia Casa Grande, e tutti i Walter di San Valentino, a nonna tranquilla ed il famoso, anche ai fiori, un saluto per Walter tutti, no? O là i compagni di Pirà. Delle altre comunità, o Gigi e a Selma, che noi assa neanche un sabbo di ascoltare il programma nostro, no? Grazie a Selma, grazie a Gigi, un saluto per Walter e tutti, no? E adesso andiamo avanti con altre due musichette, il Fernando ha detto che il sa adesso dirgli che musichetta che noi ascoltiamo adesso. Qual è la musica che vamo ouvir agora a 8, Fernando?
1: America, America, 4 cavai check, 4 cavai.
0: Isso che
1: trottano.
0: Trottano, né? Isso então.
1: E la bella giardiniera con le mondini.
0: Proprio allora
1: Zoscarpo.